mai qualche che ne lascia più pensare papà, qual papà ha grani gli arca ciò di Dio, qual papà ha grani gli arca.